0: 주여리라. 이화에 두견 홀곳 홍금밤 비울째 정막히 홀로 누워 상사일념이 치왕철로라도 차하는 난절이라.
1: 무심한 오전몽은 절기에 오락가락 정불지역이요 피불야성이라. 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오 신관사 또도임무에 수청들 나옵기에 저사 못비 없다 무죄랑 경을 당하여 미국에 장하지원이 되게 싸우니 바라건대 서방님은 기림만 중옥을 노리시다 차생금이지 나늘 후생금 아심만 나 이별 없이 사사이다
2: 평사에 나간처럼 비흔적이 똑똑똑 지켰거늘 어사 또 편지 들고 엎드지며 쏘지 형장이 웬일이냐. 아.